0: per mare deluxisti populum tuum. Alleluia.
1: Dominus mortificat et vivificat. Alleluia.